0: troppo grande, non ne posso più, basta, non ne posso più. Oh, guardatemi il manicomio.
1: What is it? Bob, is that behind?
2: Thank you.